0: musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Per la tua pubblicità su Radio Fischissi Italia, chiama lo 081 770 18 18. Radio Kiss Italia te le fa cantare.
1: Perché lo fai? Non rispondermi se non vuoi, però lo sai che io vedo con

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti.

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

fantasia. Ultime notizie. Buona giornata e bentrovati. Si inasprisce lo scontro tra Unione Europea e Russia dopo le accuse di Berlino, che ritiene Mosca responsabile dell'attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia del 4 agosto. Ursula von der Leyen annuncia che gli attacchi non rimarranno senza una reazione decisa. La premier Giorgia Meloni chiede una risposta unitaria dell'Unione Europea. Sarà chiuso il consolato russo a Bonn e un centro culturale russo a Berlino. La Germania non ha prove di una guerra ibrida russa, ha affermato il presidente Putin, secondo cui le accuse sono dovute alla situazione politica interna della Germania, che vede il cancelliere Friedrich Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a colpire target iraniani nelle vicinanze dello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno risposto con missili e droni contro basi e interessi statunitensi. Donald Trump avverte: se l'Iran reagirà a questo attacco sarà colpito ancora più duramente. Sempre più grave il bilancio delle vittime della terribile inondazione che ha travolto le vallate dell'Himalaya tra Nepal e Tibet. Più di 1000 le persone uccise dalla devastante ondata di fango e detriti, probabilmente provocata dal crollo di un ghiacciaio. 4.400 sono invece i dispersi. Si scavano fosse comuni, ma allo stesso tempo non si smette di cercare possibili sopravvissuti. Veniamo in Italia. Il Ministero della Giustizia disporrà l'invio degli ispettori al Tribunale di Torino per verifiche sulla vicenda del cittadino bengalese di 40 anni scarcerato dopo solo 48 ore nonostante le accuse di abusi e violenze sessuali su due donne, di cui una 13enne, nel mini market dove lavorava come commesso. Il GIP aveva disposto l'obbligo di firma perché l'uomo incensurato si sarebbe mostrato pentito. Tragedia familiare ad Apice, nel Beneventano, dove tre fratelli di 56, 61 e 65 anni, Donato, Franco e Gianni Licciardi, sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco nel loro ristorante. Secondo una ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Da tempo tra i fratelli sarebbero emersi contrasti nella gestione delle attività. Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con percorso a tappe. Lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha dato quindi l'ok anche al ricongiungimento progressivo dei genitori Nathan e Catherine con i tre figli che ora si trovano in una casa famiglia. Siamo allo sport con il calcio. Nelle prime due sfide dei sedicesimi di Coppa Italia vince il Monza 1-0 a Torino ed elimina i Granata. Passa anche la Cremonese, che a Parma si impone 2-0, un successo che non è bastato a salvare la panchina di Marco Giampaolo, esonerato dopo la gara. Oggi si prosegue con Sassuolo, Frosinone e Udinese Venezia. Tennis: Lorenzo Musetti stacca il pass per il secondo turno degli US Open, superando il britannico Ferri. Bene anche Mattia Bellucci, che ha eliminato l'ungherese Piros, e Flavio Cobolli, che soffre contro l'argentino Comesano e vince in rimonta dopo aver perso i primi due set. In campo Sonego contro il tedesco Zverev. Abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi.

0: aspettando il treno delle 8.
1: È il terzo giorno di questa settimana di ripresa. Beh, dai, su, procede, teniamo alta tutta l'energia perché ce ne servirà, eh. È arrivato il traffico, è tornato il caos, cioè siamo tornati a prima dell'estate, con la differenza che fa molto caldo ancora. Buongiorno intanto da Ida Di Martino, da Angelo Zelle regia, pronti per fare colazione insieme. E allora prendiamo un buon caffè insieme a Pino Daniele.

Gino Daniele. Abbiamo cominciato alla grande, Tobia è d'accordo, ci scrive: siamo ritornati con il nostro esaurimento lavorativo, però grande partenza con Pino, e siamo d'accordo. Immagino coloro che si stanno preparando magari sotto la doccia, canticchiare, fischiettare, no? Questa canzone, e perché no, proprio predisporsi in maniera positiva all'inizio della giornata. Ben trovati, eccoci qui, nuova mattinata insieme fino alle 10. E di cosa parleremo? Vari argomenti. Oggi parleremo di auto, parleremo di scuola, di neodiplomati che insomma non hanno

029 è il numero che vi serve per darci il buongiorno e naturalmente anche per commentare e parlare con noi. Samurai Jane.

E salutiamo una nostra ascoltatrice, ha inviato una nota vocale ed è insomma un po' sconvolta perché questa mattina purtroppo ha investito una tortora, quindi non è riuscita a frenare in tempo e questa cosa l'ha sconvolta, quindi la giornata per lei comincia male. Dai, forza, che ti devo dire, insomma sono episodi che comunque spiacevoli, questo purtroppo bisogna dirlo.

Giorgia la cura per me, e infatti si è visto anche da un po' di foto che ha pubblicato suo marito J-Lo sui social. Hanno trascorso delle vacanze molto da innamorati, ecco, molto piene di amore. Intanto appuntamento con l'edicola, andiamo a vedere i titoli delle prime pagine dei giornali di oggi, e c'è in apertura la tensione tra Mosca e Berlino. Infatti il Corriere della Sera titola: alta tensione tra Mosca e Berlino. La Germania, i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino replica: aiutano i terroristi, reagiremo. Chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO e Bruxelles, solidarietà della Premier a Merz. E poi c'è il caso Fedorov, attacco a Crosetto. E vediamo anche i vari commenti, l'accusa dei tedeschi, fine delle illusioni sui legami con lo zar, quindi la storia di un'escalation. E a centro pagina invece c'è la fotonotizia: l'incubo di Berrettini, minacce di morte dagli scommettitori. La denuncia del tennista dopo i messaggi shock alla famiglia. La Repubblica, anche qui in apertura alla guerra di Putin all'Europa, allarme per l'escalation di attacchi ibridi. Mosca dice illazioni per motivi elettorali. L'Unione Europea annuncia una risposta. Giorgia Meloni: chi aggredisce un alleato minaccia anche noi. E taglio medio, fotoinfo, famiglia suicida, i viaggi dal guru per la figlia disabile. E c'è il Sole 24 Ore che apre con bufera sui bond, tassi al top dal 2008. E la fotonotizia: mare caldo record, temperature oltre i 30 gradi, produzioni a rischio. E questo purtroppo a causa del surriscaldamento globale. E c'è l'inflazione al 3,3%, ai massimi dal 2023, pesa il caro benzina. Il Mattino: i droni bomba sono di Mosca, questa è l'apertura, e sale la tensione. Ursula von der Leyen: l'Europa risponderà, Giorgia Meloni reazione unitaria. La cronaca: uccide i due fratelli e poi si toglie la vita, gestivano un resort. Il duplice omicidio suicidio nel Beneventano, lite per la gestione della villa per i ricevimenti. La fotonotizia dedicata al Napoli: batticuore Scott, aritmia benigna, va operato, farò presto. E c'è anche il punto di Francesco De Luca: andiamo oltre il non mercato, coraggio azzurri. Le pagine locali, cominciamo dal Mattino, la prima pagina di Napoli. Federico II il neorettore, presto un nuovo statuto. Mazzucchi, esordio alla guida dell'Ateneo, priorità al benessere dei nostri studenti, più spazi di socialità e campagna d'ascolto. A centro pagina, la città che cambia: caldo, meno asfalto e più alberi, piano del comune contro le alte temperature, si parte dalle piazze Municipio e Garibaldi, modello via Chiaia da replicare sul lungomare, niente verde per il no della sovrintendenza. La Repubblica, l'edizione di Napoli: centro direzionale senza legge, donna violentata nel vano scale. La vittima, cittadina georgiana, aggredita a mezzanotte sotto una torre da un uomo del Marocco, poi fermato dai vigilantes. Secondo stupro in 3 mesi. La municipalità commenta: garantire la sicurezza. Il Corriere del Mezzogiorno della Campania apre con il carrello della spesa. In Campania è il più caro d'Italia. Altro consumo dice: Treviso meglio di Caserta. Qui pesa il 90% in più sul bilancio familiare. E c'è anche qui poi l'allarme che arriva dal centro direzionale: torna l'incubo, un'altra donna seguita e abusata, fermato un quarantenne. Il Calcio: McTominay si ferma per una lieve aritmia, rientrerò più forte, i cambi verso Inter, verso l'Inter, salterà anche Arsenal, Bologna e Fiorentina. Andiamo in Puglia e restiamo sul Corriere del Mezzogiorno. In apertura: saremo almeno in 10.000. C'è l'intervista al sottosegretario Gemmato che parla della festa del governo Meloni e il rebus fitto, la sua presenza valore aggiunto. Il sottosegretario tra i motori dell'evento di venerdì, un riconoscimento alla classe dirigente di Fratelli d'Italia. La Repubblica, Bari: troppi vandalismi, ora basta, via da Bari le nostre minicar. L'intervista è alla SEO
di Picchi Rent Antonella Comes, che noleggia fra 178 scooter e vetture, 50 mezzi nel mirino in 8 mesi, mentre a Milano nessun danneggiamento. E chiudiamo adesso con le pagine sportive, vediamo la Gazzetta, in alto Toro 4 acquisti, Lazio Cegud, Granata fuori dalla Coppa Italia, 0-1 dal Monza. Intanto presi Mandragora, Patterson, Braganza e Belgali, Fiorentina, Gonsalves è il 13° colpo. Segno subito, è sbarcato Woltemad, il gigante della Juventus, e poi forza Scott, sabato Inter-Napoli, e Scott McTominay non ci sarà, aritmia benigna, sarà fuori per 40 giorni. Il Corriere dello Sport, Juve tutto avanti, Lucio New Style, Woltemad con Loyalai, un attacco ribaltato. In alto Inter 8 in inglese, bellezza Como, e in basso invece ritroviamo Napoli, shock McTominay, si deve operare al cuore, ha una lieve aritmia benigna, Allegri lo riavrà a metà ottobre, non ci metterò molto a tornare le parole del calciatore. E ci risentiamo domani con la rassegna stampa, tra poco con noi Paolo Corazzon.

0: Kiss Italia Meteo.
1: Buongiorno Ida, una buona giornata agli amici di Kiss Kiss Italia da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Anche oggi ci attende una giornata da piena estate. Nelle regioni meridionali un minimo di instabilità però interessa le zone appenniniche, l'area delle Murge. Nel pomeriggio in queste zone infatti potrebbe verificarsi qualche breve acquazzone temporale, però fenomeni assolutamente isolati in un contesto, ripeto, che resta estivo a tutti gli effetti. Anche e soprattutto come temperature non tocchiamo punte record per fortuna, però i 35-36 gradi nelle zone interne li faremo ancora. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, per quanto ancora andremo avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco. Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
3: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
6: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
7: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
9: Sì, lo voglio!
8: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

fanno immaginare proprio questa imparare dal vento, noi che fluttuiamo con il vento. Ben trovati, vabbè, insomma, siamo ancora nel post vacanza, quindi vogliamo circondarci di immagini belle, no? Di belle emozioni, anche perché cari passeggeri, poi guardando le notizie, ascoltando e leggendo i quotidiani, siamo immediatamente catapultati in un'altra realtà, ecco. E allora cominciamo a fare i conti con questa realtà. Per esempio, fare la spesa al supermercato. Abbiamo visto che l'inflazione sta salendo, questo a causa del caro energia, e che cosa succede? Succede che Altro Consumo, l'associazione dei consumatori, ha fatto un po' un monitoraggio per quanto riguarda la spesa degli italiani, e ed è venuta fuori una cosa incredibile: conviene spendere, quindi fare la spesa, soprattutto al nord. Al sud è un salasso, cioè spendiamo molto di più rispetto a una città come Treviso, dove è la insomma è la città più economica, ma davvero, tenendo conto poi del fatto che gli stipendi sono completamente diversi. Treviso quindi batte Napoli, batte anche Caserta, dove si spende di più. Altro Consumo ha monitorato un po' alcuni brand della grande distribuzione, e tenendo anche conto del fatto che in alcune regioni del sud, parliamo della Calabria e della Campania in particolare, la spesa assorbe circa il 19% del bilancio familiare, laddove nelle città del nord si arriva intorno al 10%. Quindi se questa percentuale è più alta, unita anche al fatto che si spende di più, il risparmio è veramente minimo. E poi Altro Consumo ha cercato di capire in quali parti delle varie città si spende di meno, ma di questo parleremo tra poco. Intanto potete cominciare ad inviare i vostri messaggi al 347 49 00 29.

0: Beh, è la nuova coppia dell'estate, Fabio Rovazzi e Nino D'Angelo insieme ad Arisa, Costiera Amalfitana.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo nel 1984, un anno turbolento per quanto riguarda la politica, ma in quell'anno esce il film Una poltrona per due con Eddie Murphy, che ancora oggi è un imperdibile classico natalizio in TV. Adriano Celentano cantava Susanna.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia.
8: C'è festa!
7: Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che festa!
8: Che festa!
7: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Amore cane Emma insieme all'Azza qui su Radio Kiss Kiss Italia. Quanto costa fare la spesa al supermercato? Quanto costa fare la spesa in Italia? Al sud molto più che al nord. Ecco, questo in sintesi il report di Altro Consumo. Ed è Treviso la città dove si risparmia tanto. Secondo questo rapporto, ecco, vedendo un po' quello che si compra al sud e quello che si compra al nord, il risparmio annuale a Napoli per esempio è di circa 223 euro, a Caserta appena 35 euro, ma se si parla di Milano il risparmio è di 1390 euro, ragazzi. Ma è uno stipendio, ma veramente, ma che succede da queste parti? C'è una ipotetica spiegazione che arriva da Michele, che scrive: beh, qui al sud abbiamo la cultura del cibo, quindi un pranzo al nord diciamo non equivale a quello che compriamo noi. Io ho vissuto per anni in tantissime città come anche Treviso, per cui noi mangiamo come se non esistesse un domani. Un collega a Michele ha detto: beh, il vostro pranzo della domenica è abbondante quanto un matrimonio. Ma è davvero così? Una delle probabili spiegazioni di questo caro spesa al sud rispetto al nord?

scrive da Padova, ci dice: ho la suocera nel Cilento. È vero, ci sono prodotti molto più costosi al sud, soprattutto su alimentari. Sono 20 anni che scendo. Una volta facevo la spesa prima di salire, negli ultimi anni no, solo passate di pomodoro. In una cosa il sud ha prezzi convenienti rispetto al nord ed è il pane. 347 49 00 29, continuate a scriverci.

0: ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran con i nuovi raid americani nella regione dello stretto di Hormuz. Colpiti un centinaio di obiettivi e sembra due petroliere iraniane. Immediata la risposta di Teheran contro basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania, dove secondo i Pasdaran vi sarebbero molte vittime tra i soldati. Washington però smentisce, accusa i guardiani della rivoluzione islamica di stare piazzando nuove mine navali. Non reagite o del vostro paese rimarrà ben poco, minaccia Trump. La Russia è pronta a riprendere i colloqui di pace per porre fine alla guerra con l'Ucraina, lo ha dichiarato Vladimir Putin all'indomani dei massicci raid su Kiev e altre città ucraine che hanno provocato almeno 12 morti. Intanto la Germania accusa apertamente il Cremlino del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto. Azioni per destabilizzare l'Europa, spiega il ministro dell'interno Dobrindt, che annuncia la chiusura del consolato a Bonn dell'Istituto Russo di Cultura a Berlino, dove si pensa possano agire i servizi segreti di Mosca, che replica accuse assurde per ragioni di politica interna. Veniamo in Italia. Dopo la componente degli amministratori settentrionali, nasce nella Lega un nuovo comitato che chiede il congresso federale. Promotori dell'iniziativa, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali che mirano al controllo della vecchia Lega Nord, il partito storico fondato da Umberto Bossi, sciolto ma formalmente ancora attivo sotto il profilo giuridico per pagare 49 milioni di debito da restituire allo Stato. Tra i fautori del progetto l'ex deputato bolognese Gianluca Pini, fuoriuscito dal Carroccio. Seccarazione di via Bellereo, chi ha rischiato di uccidere la Lega ora si rifà vivo in cerca di una poltrona. La cronaca, polemica per il rilascio di un 42enne bengalese che ha molestato sessualmente una 13enne a Torino. L'uomo, dipendente di un mini market, ha molestato la ragazzina che faceva delle compere. Arrestato dopo una denuncia, a 48 ore dal fermo l'uomo è stato rimesso in libertà con il solo obbligo di firma perché, oltre a essere incensurato secondo il GIP, durante l'interrogatorio ha mostrato sincero pentimento. Il ministro Nordio intenzionato a inviare gli ispettori. Lo sport, ha chiuso ieri sera alle 20 la sessione estiva di calciomercato, ma sarà ancora possibile cedere in alcuni paesi fino a metà settembre. Tra gli ultimi affari conclusi l'attaccante Zola al Cagliari, la Fiorentina ufficializza Pedro Goncalves e cede Gudmundsen alla Lazio, l'argentino Zeballos al Monza. Colpo in prospettiva del Venezia che mette le mani sul talentuoso Fernandez al Barcellona. Intanto è stata giornata di visite mediche per il tedesco Vodemater alla Juventus, Rovo e l'Atalante che è nel Como. Coppa Italia, sedicesimi di finale. Parma sconfitto 2-0 dalla Cremonese, squadra di Serie B. La vittoria non salva la panchina di Giampaolo, esonerato dopo un brutto inizio di campionato. Al suo posto Fabio Pecchia. Eliminato anche il Torino, battuto in casa dal Monza 1-0. E chiudiamo con il tennis. All'US Open Flavio Coboli rimonte e vince 6-4 al quinto set con l'argentino Comesana. Bene anche Musetti 6-3, 6-3, 7-5 al britannico Ferri. E Bellucci vittorioso in 3-7 sull'ungherese Piros. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. E a più tardi.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle 8 con Ida Di Martino.
1: E partiamo, Angelo, sei d'accordo? Vogliamo partire? Noi continuiamo a viaggiare, continuiamo a immaginare. C'è tempo per tornare con i piedi per terra. Vabbè, intanto benvenuti a bordo, fino alle 10 con la nostra musica. Continueremo a chiacchierare insieme a voi di altri argomenti, di vari argomenti, quindi mettetevi comodi, sorseggiamo un altro caffè e partiamo con I Negramaro.

festa. Buon viaggio a tutti voi, cari passeggeri, e in bocca al lupo a tutti gli studenti che in questi giorni stanno affrontando le prove per recuperare uno o più insufficienze. E entro l'8 di settembre, quando poi la prossima settimana ricominceranno le scuole, deve essere tutto chiaro. Quindi le scuole, poi gli insegnanti dovranno comunicare se questi ragazzi hanno recuperato o meno. Intanto c'è il problema del caldo, ma come si fa? Cioè, veramente fa caldo. Pensate che c'è la CGIL scuola, quel reparto, il settore che si occupa della scuola, che ha chiesto di posticipare l'apertura degli istituti proprio per la questione del caldo. Cioè è impossibile stare in classe, quindi è arrivata questa proposta, che però è abbastanza complicato. Intanto il ministro Valditara ha annunciato che ci sarà un contributo di 20 milioni di euro destinato alle istituzioni scolastiche per apparecchi e dispositivi che servono per il raffrescamento. Quindi qual è l'obiettivo? Quello di migliorare le condizioni e il comfort per gli studenti e il personale scolastico. Quindi ci sarà questo contributo, ma per l'anno in corso, cioè nel senso, come si fa? Anche perché i ventilatori non si trovano più, no? No ragazzi, adesso ecco, dalla scuola arriviamo ad una cosa che mi è capitata di insomma, proprio personalmente la settimana scorsa. Non esistono ventilatori, e se anche li si vuole acquistare online, la consegna è prevista per marzo 2027. Pensate il caldo, che cosa ha combinato. Beh, intanto un abbraccio in bocca al lupo a questi ragazzi. Scusami.

Cioffi e Marlucas con la loro sola, e corriamo con il nostro treno, tra poco faremo tappa anche in libreria con l'appuntamento dedicato a Freschi di Stampa.

0: Buon vento!
1: Giovanotti con Alfa, buon vento e buona lettura a noi che adesso entriamo in libreria, arriva Freschi di Stampa e oggi per voi c'è Serenata Salentina di Catena Fiorello Galeano e poi Raffaele Morelli, Così passa la paura. I due libri sono in qualche modo uniti da un filo rosso, adesso vi raccontiamo. Partiamo da Serenata Salentina, come protagonista troviamo Gabriella, è una donna di 42 anni che soffre per il tradimento del marito e a un certo punto che cosa succede? Che soffre di una certa solitudine, si siede su una panchina e quella panchina sarà il punto di ritrovo con altre donne che hanno poi anche loro delle difficoltà, delle fragilità, dei dolori. Per esempio c'è Giulia che vive una relazione tossica con un produttore sposato, c'è Marta che vive una separazione lacerante dai suoi figli, Teresa che non riesce a ritrovare la serenità dopo la perdita della sorella, vittima di femminicidio e insomma poi altre persone che girano, ruotano intorno a questa panchina e quindi nasce una bella amicizia, un legame inatteso che le porterà a partire per il Salento e quindi troveremo anche qui le acque meravigliose del mare pugliese, serenate in dialetto greco, insomma una storia che aiuta a superare le proprie fragilità ed è qui che entra in gioco anche, scende in campo Raffaele Morelli, Così passa la paura, come affrontare e superare le situazioni che ci spaventano. Il noto psicologo e anche psichiatra, psicoterapeuta racconta di ansia, di attacchi di panico, ipocondria. Ecco, il vero farmaco per queste paure, secondo Morelli, è proprio dentro di noi, in quello spazio segreto che contiene i codici dell'autoguarigione. Ecco, questi due libri per voi oggi. Cominciate a chiamarci allo 081 770 3030.
2: Rosa, te è un fratello, ma siamo letali anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei Italia.

0: stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Tu Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: vita. Ma non tutta la vita, i ricchi e poveri.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Questa canzone è il brano con cui Mattia Bazar si presentano per la sesta volta al Festival di Sanremo e si presentano con una nuova voce, quella di Laura Valente. Il pezzo si intitola Dedicato a te.

0: Poi Scusa lo siento, i pinguini tattici nucleari, e tra poco torneremo con i due libri di oggi, il romanzo di Catena Fiorello Galeano, Serenata Salentina e Così passa la paura di Raffaele Morelli. Avete ancora tempo, se volete leggerli con noi, chiamateci allo 081 770 3030.
1: Sono stato anche normale in una vita precedente, mi hanno chiesto che sai fare.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre.

0: romper. Qui sto sotto di te.
1: Tananai con la sua Veleno e il nostro treno viaggia, e come se viaggia. Siamo nell'ultimo quarto d'ora del nostro appuntamento di questo mercoledì 2 settembre. Tra poco ritorneremo per regalarvi i due libri di oggi, quindi restate a bordo con noi. Ora invece un successo di Eros Ramazzotti di 30 anni fa. Angelo, ci picchia. Questa è la sua Stella Gemella.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. E torniamo in libreria. C'è Anna Maria a bordo con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Come va Anna Maria?
2: Ah, bene. Oggi benissimo.
1: Ah, oh, ci fa piacere. Ma dove sei? Ti sentiamo con un eco un po' particolare, no? Dove sei?
2: No, sono a casa.
1: Ah, sei a casa.
2: Sì.
1: E ti stai godendo un po' di relax?
2: Sì, sono in ferie.
1: In ferie, dai. Sì. Al mare? No?
2: Vicino, una località vicina.
1: Dove? Dove ci porti?
2: Presicce.
1: Ah, ho capito, quindi sei proprio in Salento.
2: Sì, talentissimo.
1: Ecco. Allora, la serenata salentina è quella di Catena Fiorello Galeano, il titolo del romanzo, quindi, che ti regaliamo, e poi c'è anche Così passa la paura di Raffaele Morelli. Cos'è che ti è piaciuto di questi due libri, Anna Maria?
2: La trama che avete raccontato inizialmente è stata molto interessante, poi comunque io li divoro i libri, quindi di qualsiasi cosa si tratti.
1: Allora sei anche in ferie, quindi te li puoi godere.
2: Sì.
1: E allora Anna Maria, buone vacanze nonostante
2: grazie.
1: Tutto e buona lettura.
2: Grazie mille.
1: A te, ciao
2: Buona
1: Anna Maria.
2: Buona giornata a voi.
1: Grazie. Ciao. E per quanto riguarda l'appuntamento con Freschi di Stampa, torniamo domani, come sempre intorno alle 9:15, e torniamo anche ovviamente con il treno delle 8 alle 7. Vi aspettiamo per l'anteprima, la colazione, il caffè, la rassegna stampa e ovviamente la buona musica. Angelo Zella, grazie anche a te, grazie a tutti voi. Buona giornata da Ida Di Martino. Baci.

0: giorno, anzi una mattinata d'estate, comincia Made in Italy anche per questa giornata di mercoledì, amiche e amici. E noi siamo qui insieme a voi fino all'ora di pranzo con questo programmino che, ripeto, si chiama
1: Made in Italy.
0: Anzi, non lo ripeto io, lo ripete il nostro annunciatore, che viene pagato lautamente, ingaggiato per fare solo questo tutte le mattine. Vabbè, bisogna avere fortuna nella vita. Angelo Zella, buongiorno. Lui in regia, io sono Pino Belmonte. Voi siete, ci siete? Fatemelo sapere. Iniziamo subito con Francesco De Gregori.

Maria Samurai J, prima Francesco De Gregori con Adelante Adelante. Amici e amici, benvenuti ancora a Made in Italy, scriveteci 347 49 00 29. Vedo che già arrivano un po' di WhatsApp di saluto, semplicemente di saluto, va bene lo stesso, noi siamo tornati, è iniziata la nuova edizione per questa annata fino al 2027, fateci compagnia. Intanto voglio aprire con le multe. Signori, le multe smetteranno di aumentare o diventeranno più pesanti? E questo è il dilemma di noi automobilisti. Intanto andiamo a leggere questa nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha annunciato l'invio di materiale per riformare il codice della strada proprio sulle sanzioni. E le multe non diminuiranno nel prezzo, ma nemmeno aumenteranno, utilizzeranno il sistema proporzionale, che non ha niente a che vedere con le elezioni e la politica. Una sanzione diventerà proporzionale al rischio. Allora, partiamo dal presupposto che anche le multe aumentano in base ai dati Istat, all'aumento del costo della vita, perché anche le multe si devono adeguare al costo della vita. Ora, c'è stato un piccolo blocco, ma evidentemente un ritocco ci deve essere, e di conseguenza stanno pensando di applicare le multe proporzionate al rischio. Tanto per dire, un tot di aumento, magari se vieni beccato, che so io, con il cellulare, che può essere una multa più salata rispetto ad una multa per divieto di parcheggio, tanto per intenderci, oppure un tot di aumento se l'infrazione riguarda la velocità, i limiti di velocità. Quindi le multe saranno proporzionate al rischio che abbiamo infranto, o comunque al rischio previsto. Cosa ne pensate? No, io mi rivolgo sempre a voi chiaramente per avere un confronto rispetto alle notizie che commentiamo. 347 49 00 00, le multe proporzionate.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Esattamente, la nuova canzone di Giuli con Brescia, Made in Italy di questa giornata. Voglio fare anche un po' di saluti e di ringraziamento ad Angela, anche lei ci scrive al 347 490 0029. Roberto, ci sei sempre, grazie, scriveteci, fateci compagnia. Intanto, la malinconia di fine estate esiste, addirittura viene confermata anche dall'Osservatorio Benessere Psicologico e Salute. Esiste questa sindrome, che non è una sindrome clinica, è dovuta al fatto che sono finite le vacanze e si ritorna a fare le cose che bisogna fare. Questa malinconia di fine estate viene amplificata dalle temperature che cominciano ad essere fresche. Ma dove? Ecco perché dice l'Osservatorio Benessere Psicologico e Salute che questa sindrome viene rimandata di anno in anno. Generalmente arrivava un tempo quando le temperature erano nella norma, appena cominciava settembre. Adesso, secondo l'osservatorio, potrebbe spostarsi praticamente all'inizio di ottobre. Quindi la malinconia di fine estate si sposta e si allunga la sensazione di essere ancora in vacanza o comunque in estate, e per forza con queste temperature di cosa stiamo parlando? Questo è Mario Venuti, ma veramente a Made in Italy di questa giornata.

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo, sotto costo Deco.
2: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
4: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
4: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
5: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
6: Tu Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 €. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 €. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Zeli con A cena con gli dèi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Mese di settembre del 1979, quando la Ferrari vinceva, e il 9 settembre di quell'anno a Monza Jody Scheckter vince il titolo mondiale per la Ferrari. Altri tempi, signori, di quel 1979, che stamattina ascoltiamo invece un grande lui.

canzone di Jay Ice, si chiama EP, io mi fa venire voglia di pollo fritto del Kentucky. A quest'ora magari anche no, come il sottotitolo di questa canzone. Voglio salutare Paolo e Maria Luisa che mi dicono nel loro negozio di frutta c'è la radio, prende una sola frequenza, chiaramente la nostra. Italo!

manco io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che se te

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

canzone di Saif. Mi rivolgo agli amici maschi che hanno fatto il servizio militare. Anche Angelo Zello ha fatto il servizio militare. Tutti l'abbiamo fatto il servizio militare, chi più chi meno. Signori, che ricordo abbiamo di quel periodo della nostra gioventù? In particolare, se vi dico le tavolette di cioccolata militare, ecco, Angelo Zello ha subito sorriso. Sì, la parte migliore in sostanza del servizio militare. Perché ne sto parlando? Signori, si possono comprare anche nel supermercato da qualche tempo a questa parte. Sono state commercializzate le tavolette, il cioccolato, quell'involucro marroncino, tanto per intenderci, con la carta argentata che usciva dai bordi. Cioccolato militare fondente 70%. Tutti quanti abbiamo questo ricordo, quelli che hanno fatto un po' il servizio militare. Bene, da un po' di tempo viene commercializzata questa tavoletta di cioccolata, che è una tradizione militare tutta italiana, perché è un alimento completo che può servire appunto in casi di emergenza o in generale ai militari, appunto, che vanno in missione o comunque che devono sopportare dei lavori importanti. Io vedo Angelo Sella che sta smanettando, cioè qualcosa che probabilmente ha trovato qualcosa, qualche fotografia. Quindi si può trovare anche nei supermercati, ma giusto per a questo punto farci ritornare in mente quel periodo della nostra gioventù. A proposito, ripeto la domanda: servizio militare, amici, amiche, amici maschi, cosa ne?

0: Cavino nella versione nuova di America di Gianna Nannini con il featuring di Marrakesh a Made in Italy di questa giornata e adesso anche Francesco Gabbani.
1: Cercare la realizzazione in una vita.

0: ci innamoriamo, ma se vediamo anche le previsioni del tempo, grazie a Trebi Meteo, visto che tra poco, a proposito, i nostri amici ci aggiorneranno fino al pomeriggio di domani sul caldo, caldo, caldo.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Settembre è iniziato con l'anticiclone protagonista alle latitudini centro-meridionali del continente, costringendo le perturbazioni a scorrere oltre il suo bordo superiore, quindi il tempo sull'Italia e sulle regioni meridionali sarà ancora stabile, in prevalenza soleggiato e anche molto caldo. Soleggiato, poco nuvoloso, quindi tutto il comparto meridionale, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino, ma innocua. Temperature comunque ancora oltre le medie del periodo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

10 e un minuto, poi arriverà il freddo e ci lamenteremo per il freddo. Ti faccio vedere che è così. Signori, intanto, seconda ora di Made in Italy di questa giornata, riprendiamo con Daniele Silvestri.

Questa sera Noemi, prima anche Daniele Silvestri con un bel fritto di paranza. Stamattina stiamo andando avanti di fritto, prima abbiamo citato il pollo fritto del Kentucky, ora la paranza di Daniele Silvestri. Siamo noi made in Italy e siamo fatti così, signori, e purtroppo siamo fatti male, lo so, mi rendo conto. Angiozzi è anche peggio di me, io sono peggio di lui, io sono Pino Belmonte, fateci compagnia.

0: altalene.
1: La canzone di Mr. Rain si chiama proprio così, Due altalene. Amiche e amici, grazie per la compagnia. C'è Francesca, un abbraccio amica mia, lo sai che ti vogliamo bene anche molto noi, Aldo, che come al solito arriva puntuale mezzogiorno con l'aperitivo virtuale, ma va bene lo stesso. Ora signori, Max Pezzali 888.

non solo quella, no, nel senso in generale. Voglio parlare un po' della scuola, sta per iniziare la scuola e signori anche la scuola italiana sta cambiando. Un po' mi mette tristezza leggere le certe cose che vorrei commentare insieme a voi. Allora, tra le novità di quest'anno si è parlato anche dell'intelligenza artificiale, dei corsi o comunque dei tutorial per far capire ai ragazzi come comportarsi con questo nuovo strumento digitale. Vabbè, ci sta. Poi si legge anche di un supporto psicologico per i ragazzi, anche questo ci può stare, non è un problema, ci mancherebbe altro. Il consenso informato per le attività di educazione sessuale, anche qui tutto bene, ma attenzione, in alcuni contesti a rischio è previsto il metal detector. Cioè, uno entra a scuola come se dovesse entrare in aeroporto, mettiamola così, giusto? O in banca, tanto per dire. Metal detector, mi viene in mente un film americano abbastanza duro sul mondo della scuola, ma da quelle parti. Non vorrei arrivare a quei livelli, però sta di fatto che, amiche e amici, metal detector per entrare a scuola. Cosa ne pensate? 347 49 00029.

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Signora, prende anche le olive?
1: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Che fastidio!
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Inizio mese settembre del 1980 viene aperta la galleria stradale del San Gottardo, viene definita la galleria infinita per la sua lunghezza, oltre 16 chilometri. Di quell'anno, il 1980, invece ascoltiamo un grande classico di Mogol Battisti.

0: piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

quelli veri, Gigo Renzulli e Piero Pelù. Era sole nero a Made in Italy, quasi in chiusura di questa giornata. Signori, stavo guardando una statistica di quanto guadagnano i grandi big della musica italiana. Stiamo parlando di grandi nomi, ma grandi nomi ci metto dentro Vasco Rossi, Fedez, Ultimo, J-Ax, potrei andare avanti. È stata fatta una classifica dei paperon dei paperoni in base a che cosa? I dati della Confcommercio, Camere di Commercio. Perché questi artisti, non solo quelli che vanno a fare i concerti o fanno i dischi, non i dischetti come dice qualcuno in una pubblicità, si trasformano in vere e proprie aziende con diramazioni nel campo anche dell'immobiliare. Tanto per dire, J-Ax è diventato il primo rapper italiano multimilionario non tanto per i suoi successi, anche per quelli, ma perché si è buttato nel settore dello champagne di lusso, tanto per intenderci, e gli è andata bene. E allora, senza andare troppo per le lunghe, sul podio ce ne sono tre tra i più ricchi. Primo posto è Vasco Rossi, che con le sue società guadagna più o meno 13 milioni di euro. Fedez, secondo posto, anche lui 11 milioni più o meno. Ultimo, è entrato ultimamente, proprio il caso di dirlo, anche lui stiamo parlando di qualcosa come di 10 milioni di euro all'anno, stiamo parlando di valori annui. C'è la prossima canzone, loro chissà quanto guadagnano, i Pinguini Tattici Nucleari. Intanto ascoltiamoli con questa canzone, via.

tutte le volte questa emozione che ti prende ti fa venire la pelle d'oca. Ascoltare la bella voce di Alex Baroni era Onde a Made in Italy. È arrivata già Sara Lotta, ma abbiamo ancora tempo noi di mettere un po' di musica come questa di Anna.

Allora, signori, abbiamo finito anche per oggi, per questo mercoledì. Io stavo per dire giovedì, non lo so per quale motivo, ma è mercoledì 2 settembre. Grazie Angelo Zella in regia, grazie a voi amici e amici per la vostra compagnia. Sarà lotta, pausa pranzo, vi farà sicuramente compagnia fino alle 3. Noi ci risentiamo domani. Buon pomeriggio a tutti.

0: pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio, sono le 13 in punto, parte la nostra pausa pranzo. Che bello avere tutta la squadra di Radio Ghischis Italia qui negli studi. Mi sento anche in dovere di dover dire cose particolarmente importanti, no? Tutte sciocchezze. Prossime due ore insieme fino alle 15. Saluto Giovanni Sorrentino in regia, si occuperà lui di questo aspetto. Noi appunto ci occupiamo delle chiacchiere. Sesta ondata di calore, c'è una cupola che sta arrivando di caldo a tenerci compagnia. Per la verità non so voi, ma a me oggi sembrava un po' più fresca. Con la musica sicuramente va meglio. Malika Yane.

Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Ghischis Italia, 13 e 6 minuti e 2 settembre, in tanti ormai sono completamente rientrati a lavoro, chi è ancora in viaggio, chi tornerà questo fine settimana, insomma parlare di vacanze fa ancora bene, soprattutto all'umore, anche perché leggevo ieri che grosso modo dopo 3-4 giorni già si perde completamente il beneficio delle vacanze, quindi proviamo ad allungarne gli effetti, quantomeno parlando di anche imprese particolari che sono state portate a termine in questa estate, ovvero di una missione davvero incredibile compiuta da un italiano, Luca Teranziani, che ha in sostanza attraversato tutta l'Italia, ovvero ha attraversato quello che viene definito il cammino più lungo al mondo, tracciato dal Club Alpino Italiano, quindi quello che si può tranquillamente, tra virgolette, percorrere seguendo la segnaletica rosso-bianca, che poi è anche una segnaletica abbastanza internazionale, qualcosa di assolutamente epico. Lui tra l'altro l'ha fatto anche andando incontro ad alcune due malattie autoimmuni di cui soffre, da Muggia, quindi nell'Alto Nord, è partito fino ad arrivare a Santa Teresa di Gallura. Tanti imprevisti, questo viaggio è durato chiaramente tantissimo tempo perché lui è partito il 18 maggio del 2025, c'è da dire che il 43enne è anche un ex atleta, quindi sicuramente questo lo avrà aiutato, però l'imprevisto è dietro l'angolo, quando si cammina ovviamente sempre bisogna fare attenzione, sapete a che cosa? Le cose basilari, la prima è guardare sempre i piedi dove li stiamo mettendo.

Panama e Core su Radio Kiss Italia, quella che ci ha messo questo italiano che ha compiuto un'impresa 8.000 km percorsi a piedi, quello che ci siamo detti oltre Anima e Core, che dobbiamo aggiungere 11 paia di scarpe cambiati da trekking, ovviamente 3 zaini sostituiti e un po' di casino.

0: per te.
1: Accompagnerai i titoli di coda questa canzone di Luciano Ligabue, Qualcosa per te, ritrovata all'interno della nostra pausa pranzo su Radio Kiss Kiss Italia, titoli di coda del documentario Luciano Prima di tutto, un tributo all'artista, oltre 30 anni di carriera. Questo appuntamento è previsto in onda il prossimo 4 settembre, quindi dopo domani, chiaramente poi sarà anche disponibile on demand su varie piattaforme. È un racconto della sua musica, anche di riflessioni personali, quello che ci aspetta, racconti legati anche alla prima chitarra regalata da suo padre, al momento in cui poi ha condiviso il palco con suo figlio Lenny. C'è da dire che di Luciano Ligabue un po' di anni fa è uscita una serie che credo sia ancora disponibile su Rai Play, che invece si chiamava Luciano, no, semplicemente Ligabue. È andata così, serie molto molto interessante, piccoli episodi, tantissimi per la verità, però molto brevi, 21 episodi che ripercorrevano la storia di alcune canzoni e di momenti vissuti in questa lunga carriera. Quindi per i fan, ma i fan già lo sanno, loro lo sanno perché non fanno altro che seguire i momenti più importanti della carriera del proprio autore, del proprio artista del cuore. Domenica, vorrei fosse domenica, cantava nel 2019 Coez.

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, i miei supermercati di fiducia.
2: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
3: Hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
5: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
6: La scelta giusta è Baiano Casa.
5: In che senso?
6: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
7: To Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Ricominciamo tutto, erano i Negramaro.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: In attesa di un grandioso 2027, Vasco Rossi celebrerà i suoi 50 anni di carriera. Noi lo ascoltiamo ogni giorno perché non so se si è mica capito, però lo amiamo molto. In questo caso lo ritroviamo con uno dei suoi pilastri musicali del 1980.

Apri Ponte con Jovanotti, DNA su Radio Kiss Kiss Italia, 13:37 minuti. Benvenuti amici, dove siete, che fate, come va questa giornata? Se vi va, un saluto come sempre al 347 49 00 29. Lo sapete che è bello sapere anche di voi, oltre che raccontarci storie, esseri umani. C'è Marco Mengoni.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

piaci tanto, Safe su Radio Ghischis Italia, protagonista di questo 2026, è stato anche tra gli ospiti della Notte della Taranta. Quanti anni che manco a questo evento, è comunque una di quelle cose da fare almeno una volta nella vita. È salito sul palco di Melpignano, ricordiamoci sempre che ci sono le tappe che precedono il grande concertone, che se possibile sono forse più belle, nel senso che sono più intime e sono più legate poi alla taranta realmente, all'idea di ballare con chiunque ti prenda e ti conduca per qualche passo. Amici, buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao Aldo, Roberto, benvenuti. Pilar, ben ritrovata, lei ci ascolta da New York e ci parla di un primo giorno di scuola. Raccontaci un po' meglio, nel senso che sei un insegnante, hai ripreso in questo senso. In Italia tutto fermo, tranne l'Emilia Romagna che ha un po' aperto le danze appunto con l'inizio di questo nuovo mese. Un abbraccio anche a Paola che dice: non sempre commento, vi ascolto tutti i giorni. In Irlanda piove, io sono felicissima dopo aver sofferto per gli oltre 40 gradi che ci sono stati in Sardegna. Torno in Italia tra poco, mancano 37 giorni per riascoltare Sal da Vinci. Piccolo segreto, tra un po' lo ritroveremo anche qui dalle nostre parti. Prima c'è Loredana.

0: tutto questo sei tu.
1: Titolo della canzone di Ultimo, tutto questo sei tu, in pausa pranzo con noi, prima ora volata via, tra un istante ci siamo ancora fino alle 15 insieme, prima tempo di ascoltare anche Gali dal 2024, questa è Paprika.

Mito, cosa fai questa sera? Benvenuti, buon mercoledì, insieme fino alle ore 15 dell'estate. Una delle cose che sicuramente resta tra i vari oggetti, affari da mettere a posto, forse c'è la settimana enigmistica, le parole crociate che anche quest'anno hanno tenuto botta nell'estate italiana e non soltanto. In giro c'erano varie immagini anche dell'attrice, per esempio Anna Hathaway, tutta concentrata e presa da questo passatempo, che è davvero una delle poche cose che resta immutabile, perché la prima edizione era del 23 gennaio 1932, ho detto bene, 1932, all'epoca costava 50 centesimi. Il prezzo è cambiato perché è più di 2 euro se non sbaglio dall'ultimo acquisto, però la grafica resta quella vintage che cattura un po' tutti, e nel corso degli anni ci hanno sempre detto che questo tipo di attività fanno benissimo al cervello, fare rebus, fare appunto parole crociate, ma ecco, perché non distruggere anche quest'ultima insomma solida realtà per noi. In realtà è arrivato uno studio che dice esattamente l'opposto, dice che non basta fare le parole crociate per allenare il cervello, perché proprio per avere dei benefici al cervello occorre curare il corpo e quindi muoverlo. Si consigliano quindi passeggiate a passo svelto, camminate in bicicletta, nuotate. Quindi il consiglio a fine estate è quello di alternare un po' una passeggiata a riva, perché questo dà anche delle sostanze che proteggono i nostri neuroni, ad una parola crociata. Facciamo così, troviamo un accordo.

Luca Macarena, Baby Case, Radio Kiss Italia. Buon pomeriggio amici, come insomma avete avuto modo, mi auguro, di ascoltare, il nostro palinsesto è tornato in piedi, quindi siamo insieme negli orari in cui insomma solitamente ci sentiamo. 13:15 l'appuntamento di pausa pranzo, e torna anche la nostra rubrica, quella dedicata alle vostre sorprese. Se vi va di fare una dedica alla radio, possiamo rimettere in sesto questo meccanismo e quindi dare spazio alle vostre giornate speciali. Se c'è da festeggiare qualcosa, un compleanno, un anniversario, scrivete al nostro numero, il 347 49 00 29, lo ripeto tra poco. Fateci sapere che cos'è che volete festeggiare, chi è che volete sorprendere, nome e numero della persona da contattare, perché questa persona arriverà poi col suo consenso ovviamente ai nostri microfoni per poterle consegnare il messaggio che voi ci scrivete in questo momento. La canzone è importante, qual è la dedica musicale che volete fare, prenotatevi per oggi o per i prossimi giorni, ripeto, al 347 49 00 29.

0: stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Si trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
5: Puoi dirlo forte. Sotto costo

0: anni 80 erano i Bunker 44.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Eccola la regina Mina, pronti a ritrovarla verso metà settembre con una sua edizione, una sua versione di Vento di Passione di Pino Daniele. Grande attesa per questa cover. Noi intanto la riascoltiamo dal 1971 con Grande, Grande, Grande.

Che bella vita, si chiama così la canzone scritta a quattro mani da Ariete ed Angelina Mango, che segna anche il ritorno di Ariete. Siete su Radio Kiss Kiss Italia, adesso anche in Litorale.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Bundabash con Manifesto su Radio Kiss Italia quando sono le 14:43 minuti del nostro mercoledì insieme. Prima di dare spazio chiaramente anche a Maria Silvia Malvone con il suo appuntamento, buon pomeriggio e benvenuto a Fabio. Pronto, ci sei?
1: Salve, salve.
0: Sì, ciao, ciao, benvenuto. Non te l'aspettavi una chiamata di Radio Kiss Kiss Italia?
1: No, no.
0: Ma oggi è una giornata importante. Quanti sono?
1: 30 tondi tondi.
0: Oh, ma che beh, possiamo fare a cambio, ti prego Fabio, pensaci bene, tra altri 10 anni vorrai ricordare questo giorno e questa cosa, e questa cosa che ti ho detto. Fabio, di dove sei, che fai di bello, vacanze finite, raccontaci un po'.
1: Vacanze sono state poche, siamo fatti qualche giorno a Mykonos però verso giugno.
0: Ah vabbè, bellissimo giugno però.
1: Sì, infatti siamo stati molto più calmi, eravamo 3-4 di noi, siamo stati tranquilli.
0: Hai fatto pure un po' di movida sicuramente.
1: Vabbè, certo.
0: Sì. Quando bisogna farlo, bisogna farlo.
1: Esatto,
0: Fabio,
1: se non lo si fa adesso.
0: È certo. Come si festeggiano questi 30 anni, che hai pensato di fare oggi?
1: In realtà ho avuto una piccola sorpresa stanotte tornando da lavoro.
0: Che è successo?
1: Mi hanno preparato una piccola sorpresa i miei amici, e poi stasera li porto a mangiare in un localino.
0: Ah, benissimo.
1: Qui a Nola, nel paesino vicino in cui abito.
0: Ah, perfetto, provincia di Napoli. Dunque, gli auguri che ti arrivano sono questi. Dicono: questi sono stati 30 anni di gioia, amore ed affetto infinito. Buon compleanno da parte di mamma, papà, Alessia, e da parte del re di casa, che nient'altro è che il piccolo Artù, il cagnolino.
1: Sì, proprio lui.
0: Anche lui, ho capito che insomma vi tiene tutto a bacchetta.
1: Sì, assolutamente.
0: Come tutti i cani domestici. Cosa rispondi alla mamma, al papà che ti hanno fatto questi auguri? Stanno ascoltando, erano molto contenti.
1: Vabbè, che rispondo, che li ringrazio ovviamente, senza di loro molte cose ovviamente non si fanno nella vita, quindi
0: chiaramente.
1: Sono la parte fondamentale della vita, certo.
0: Fabio, ti abbracciamo forte,
1: grazie,
0: mi raccomando, sempre insomma con questo sorriso e con questa energia che ci hai trasmesso. Noi e la mamma, il papà e Alessia ti dedichiamo una canzone di Fabrizio Moro. Ciao, buon compleanno,
1: ciao.
0: Di cuore.
1: Ciao, grazie, ciao. Grazie.

0: Portami via.
1: Portami via, amore mio. Fabrizio Moro su Radio Ghischis Italia. Noi tra poco vi conduciamo nel nostro pomeriggio insieme, dicevamo, Maria Silvia Malvone. Già nei nostri studi, prima c'è la novità di Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari. Cosa so?

Abbiamo chiuso così con del sesso occasionale la pausa pranzo di oggi. Domani ci ritroviamo a partire dalle 15. Grazie di cuore per averci scelto anche oggi. Grazie a Giovanni Sorrentino che si è occupato della regia. L'informazione di Trebi Meteo in arrivo. Baci baci da Sara Lotta. Ciao ciao ciao, buona giornata. Ci salutiamo con Ernia e la sua Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Kiss Italia Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Fino al weekend l'anticiclone africano sarà il compagno di viaggio per quanto riguarda il nostro paese, ancora alle prese con un'ennesima ondata di caldo. Soprattutto le regioni meridionali dovranno fare i conti ancora con il caldo e soprattutto sulle isole maggiori. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Italia sì, Italia no, con Maria Silvia Malvone.
1: Ed eccoci qua, pochissimi secondi alle 15 con il primo giro di boa della prima settimana della nuova stagione di Italia sì, Italia no. Grazie mille alla nostra Sara Lotta, anche Gianni Sorrentino che ha curato la parte tecnica di pausa pranzo. In regia, e lo rivedo dopo un bel po', più di un mese, Walter Gentile questo pomeriggio. Ben trovati a tutti voi. Si comincia così con Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway.

Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana in questo nuovo pomeriggio insieme. Buon pomeriggio da Maria Silvia Malmone e anche da Walter Gentile alla parte tecnica. Come dicevo, non ci vedevamo da un po', ci stavamo raccontando la nostra estate, visto che è la settimana di rientro. Vi chiediamo ancora la vostra, com'è andata, 347 49 00 29 per dircelo tramite WhatsApp. Avete mangiato, magari ne avete approfittato per vivere dei momenti di convivialità, quindi condividere un pranzo, una cena, perché magari all'ascolto, ecco, ci sono tante persone che vivono da sole e che spesso mangiano da sole. Abbiamo parlato dei benefici qualche tempo fa del sedersi da soli a tavola, magari anche in un ristorante. A me è una cosa che piace moltissimo, però se è una cosa che è reiterata nel tempo può addirittura causare dei sintomi depressivi. Allora, una nuova ricerca ha parlato dei benefici del mangiare in compagnia. Condividere un pasto vuol rappresentare molto più di una semplice abitudine quotidiana. Perché? Perché la tavola diventa uno spazio per avere delle relazioni, quindi conversare con altre persone, raccontare la propria giornata, ridere e ascoltare sono tutte forme di stimolazione che possono in qualche modo aiutare e contribuire al benessere psicologico. È diciamo un tema che rientra in una ricerca sul rapporto tra relazioni sociali ma anche salute cognitiva. Quindi c'è stata proprio questa ricerca che è stata pubblicata, che ha esaminato il ruolo di quelle che sono le connessioni sociali anche a tavola, perché no? Quindi il pasto condiviso può essere visto come una delle tante occasioni di routine in cui si possono mantenere attive le relazioni sociali, che ricordiamo sono fondamentali per la stimolazione cognitiva. Attenzione però, non è che se mangi in compagnia stai necessariamente bene, perché dipende da con chi mangi, quindi dalla qualità delle relazioni. Ne parleremo ancora, intanto c'è Annalisa con Maschio.

0: Mai come ieri le voci di Mario Venuti e Carmen Consoli dal 1998 su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. September Sadness, eh sì, perché quando comincia settembre, che è già cominciato da due giorni, purtroppo o per fortuna, è ovviamente il rientro dalle vacanze, il ritorno alla routine. Quindi io ho paragonato un po' il mese di settembre al lunedì, no, di una qualunque settimana. Ricominciare il lunedì è sempre molto faticoso, pensare a ricominciare settembre dopo il mese di agosto. Però vi ho chiesto, per voi il mese di settembre è un mese così pesante o ci sono altri mesi dell'anno che non sopportate abbastanza? Ascoltiamo il nostro amico Enzo.
1: Buonasera ascoltatori di Kiss Kiss Italia, sono Enzo da Napoli. No, in realtà settembre a me non è

0: mette tristezza. Sì, novembre, come dicevi tu, sì, perché a me mette tristezza la pioggia fondamentalmente. Settembre per me, più che lunedì, settembre per me è gennaio, cioè dove tutto inizia. All'epoca la scuola, inizia di nuovo il lavoro dopo le ferie, inizia il campionato di calcio. Cioè, per me il Capodanno è il 31 agosto, così lo vivo. Cioè, per me l'anno inizia a settembre, non a gennaio.
1: In effetti non hai tutti i torti, è un po' un secondo Capodanno settembre. Salutiamo anche il nostro amico Pasquale che dice febbraio corto e amaro, ecco, così descritto perfettamente. Salutiamo anche la nostra amica Francesca che dice: a me non piacciono quei mesi nei quali fa freddo e fa soprattutto buio presto. Beh, in effetti hai completamente ragione anche tu, Francesca.
2: È un po' di

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.

0: di Mi Ami Mi Odi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Brano scritto insieme a Lucio Dalla, che contrappone la bellezza e la magia della stagione calda alla tristezza della fine improvvisa e inevitabile di una relazione. Siamo nel 1987 per i bellissimi con la voce di Mango. Bella.

Sorry, scusa, lo siento. Sono i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Mercoledì 2 settembre, ma il cielo è sempre più blu. Con me Alessio Falanga c'è Walter Gentile in regia. Voi cosa state facendo di bello? E soprattutto, essendo che siamo in tema, come è cominciato il vostro settembre? 347 49 00 29 per dircelo.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.
2: Kiss, kiss Italia.
3: Kiss, kiss Italia.
4: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi. Però puoi venire su da me.

0: Roberto.
1: Tananai Alibi su Radio Kiss Kiss Italia. Salutiamo il nostro amico Roberto, come sempre presente, sempre tanto gentile e dolce, noi abbracciamo sempre fortissimo. Ecco, parliamo in questo caso però di contraffazione, perché, e parliamo soprattutto in questo caso delle maglie del Calcio Napoli, perché sappiamo che per il centenario della società Calcio Napoli sono state create delle divise con una tecnologia particolare, ovvero la tecnologia NFC applicata all'interno della patch per l'autenticità del prodotto. È molto semplice, basta avvicinare il proprio smartphone alla patch, autorizzare l'apertura di un link che riporta su un sito ufficiale e uscirà la scritta "complimenti, hai acquistato una maglia autentica" e fin qui tutto a posto. Però parlando appunto di contraffazione, stanno arrivando da Hong Kong queste magliette con all'interno questa tecnologia NFC, quindi praticamente se acquisti queste magliette al prezzo modico di 15, 18, 20 euro hanno all'interno questa tecnologia, quindi nel momento in cui si avvicina il cellulare al QR code uscirà testuale scritta "complimenti, hai acquistato una maglia authentic, sei un vero tifoso azzurro". Ecco, questo per dire che non c'è limite alla contraffazione. Anche in questo caso il Napoli aveva cercato di fare qualcosa di bello anche per il tifoso stesso, ma niente da fare, è arrivata anche lì la contraffazione. Antonello Venditti, dalla pelle al cuore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Kiss Italia, ancora musica italiana con la voce di Biagio Antonacci, Se fosse per sempre.

0: ultime notizie.
1: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. In apertura le tensioni tra Unione Europea e Mosca dopo il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. A Bruxelles la riunione tra la Presidente della Commissione von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Rutte. I due hanno dichiarato che l'azione che è stata portata avanti con materiale militare attribuito ad agenti russi sul territorio dell'Unione Europea, se fosse riuscita, avrebbe provocato danni ingenti e potenzialmente vittime. Intanto gli investigatori di Berlino hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo scrive: la Bild sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri italiani, mentre Mosca nega ogni responsabilità. Medio Oriente, sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid le forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche due petroliere del governo di Teheran. Il bilancio, secondo fonti iraniane, è di almeno 11 morti. L'Iran, in risposta, ha lanciato missili e droni contro il Kuwait, mentre i Pasdaran hanno rivendicato un attacco contro basi statunitensi a Erbil, nel nord dell'Iraq. Cambiamo argomento. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge d'iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. La cronaca: la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa e reso definitiva la condanna a 20 anni di reclusione a Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del Caico Summer Love, che provocò la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. Arrestata e portata in carcere la 78enne accusata di aver ucciso a coltellate il marito coetaneo, ristoratore in pensione, nella casa dove vivevano a Imola. La donna avrebbe una diagnosi di demenza senile e la procura di Bologna presumibilmente incaricherà un consulente per valutarne le capacità di intendere e di volere. L'uomo, anche lui con patologie, è stato trovato riverso in terra con diverse coltellate, l'anziana sporca di sangue, in stato confusionale. In chiusura lo sport, calcio, sedicesimi di Coppa Italia dopo le vittorie di Cremonese e Monza, rispettivamente contro Parma e Torino, e la volta del Sassuolo. I neroverdi piegano il Frosinone ai rigori e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno la Juventus, ora in campo Udinese-Venezia. Ed era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon mercoledì sera.
2: Kiss Kiss Italia, meteo.
3: Saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale, sulla nostra penisola, dunque anche la giornata di giovedì 3 settembre non avrà cambiamenti. Le nostre regioni meridionali vedranno un contesto per lo più asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, salvo possibili temporali di calore limitatamente alle aree interne appenniniche nel corso del pomeriggio sera. Il tutto con clima ancora caldo di piena estate, in diverse località, soprattutto nelle aree interne, ad esempio della Campania, ma anche della Puglia, si toccano e si superano picchi di 34-35 gradi. Da segnalare un po' di vento sarà il rinforzo da nord sul basso versante adriatico, localmente coinvolto il versante ionico. Dettagli ulteriori sulla nostra app e Trebi Meteo.

Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia la seconda parte, ma il cielo è sempre più blu, con Alessio Falanga, Walter Gentile in regia. Ecco, in questa seconda ora voglio parlare di coccole. Ecco, e voglio rivolgermi a tutte quelle persone che hanno quell'istinto nei confronti, che sia del partner, che sia nei confronti di un bimbo, che sia nei confronti di un cucciolo, qua quella voglia di stringere, di mordere, di pizzicare, di essere eccessivamente coccolosi. Ecco, questa situazione qui ha preso un nome, è un nome ufficiale, si chiama cute aggression. Ovviamente non è una cosa come dire aggressiva davvero, ma è un modo per dire che siamo talmente propensi a dichiarare affetto a quella persona, a quell'animaletto, a quel bimbo, che non ci rendiamo conto che delle volte siamo anche un pochettino invadenti. Però io devo dire una cosa, ad esempio io in famiglia c'ho mio fratello che è praticamente anaffettivo, anche nei confronti, anzi soprattutto nei confronti della fidanzata. Cioè lui a stento fa una carezza ogni tanto, ma non perché è cattivo, perché semplicemente non ha questo stimolo, appunto questa cute aggression così sviluppata. Io personalmente sono nella via di mezzo, cioè devo dire che amo tantissimo il contatto fisico, le coccole, però non così eccessive. Ecco, quindi ve lo devo chiedere, voi siete persone che siete fortemente tentate dal abbracciare, mordicchiare in continuazione il vostro partner, il vostro bimbo, il vostro cucciolo, o siete anche voi un po' più glaciali? 347 49 00 29.

Dillo solo al buio su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Torniamo adesso indietro nel tempo, 1996, la voce è quella di Lucio Dalla, Tu non mi basti mai.

Piaio, però anche no, J-Ax su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di cute aggression, ovvero aggressività da tenerezza, ovvero non vuol dire per niente voler far male a qualcuno, anzi la cute aggression descrive infatti la voglia di stringere, mordicchiare o stritolare qualcosa che troviamo irresistibilmente adorabile, tipo ad esempio un bimbo, un cagnolino, il proprio partner in un momento di dolcezza estrema. Pensate che gli esperti lo hanno collegato alle espressioni dimorfe delle emozioni, cioè manifestazioni che sembrano opposte rispetto a ciò che stiamo provando, tipo ad esempio piangere dalla gioia, piangere dalla felicità, sono due cose completamente differenti ma in quel momento esatto si uniscono. Ecco, diciamo che ci capita spesso. Poi ovviamente, l'abbiamo detto anche prima, ci sono quelle persone più affettive che dimostrano con gesti anche estremi, in questo caso appunto la cute aggression, tutto il bene che si vuole a qualcuno o qualcosa, e invece chi è un po' più anaffettivo. Adesso c'è Neffa con il suo brano Nessuno.

0: offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì. Lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
4: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
4: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it. Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: c'è Loredana Bertè, Una stupida scusa.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un inno generazionale alla libertà, al cambiamento e alla rottura con gli schemi soffocanti della società dell'epoca. Torniamo nel 1976 per i bellissimi con Eugenio Finardi e Ivano Fossati. Musica ribelle.

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Laura Pausini, Celeste, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Nella giornata di ieri si è conclusa ufficialmente questa sessione di calciomercato. Le italiane si sono rafforzate un bel po', sono arrivati tantissimi calciatori, questo per cercare anche di contendere il titolo alla campionessa uscente dell'anno scorso, l'Inter. A proposito di Inter, perché è vero che siamo alla terza giornata, però ovviamente questa terza giornata diventa già molto interessante e potrà dare anche un po' di risposte, proprio perché ci saranno tre big match a partire da sabato alle ore 18, perché al Giuseppe Meazza di San Siro ci sarà proprio Inter-Napoli, una partita molto bella, molto importante. Vi ricordo che potrete seguire la radiocronaca proprio qui su Radio Kiss Kiss Italia alle ore 18. A seguire alle 20:45 sempre di sabato ci sarà il big match all'Olimpico di Roma tra Roma e Atalanta, una Roma che viene da due risultati netti, 2-4-0 con un Malen in straordinaria forma, quindi una Roma che comunque può dire la sua. E poi per concludere, domenica sera ci sarà il big match all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Milan. Insomma, ripeto, siamo all'inizio, però il calciomercato è terminato, adesso penso che si cominci a fare sul serio. Ci sono i The Colors.

Armad Colors su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Mercoledì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu in vostra compagnia, in compagnia di tutta la musica italiana. Adesso torniamo indietro nel 1999, ci sono Il Fiba con Vivere il mio tempo su Radio Kiss Kiss Italia.

0: Mamma Cabana su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Un disperato bisogno d'amore, quello che ci vuole per chiudere questo mercoledì sera insieme nel live di fine giornata. Saranno protagonisti gli Stadio con questo brano appunto del 1993. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20. Grazie da me, Alessio Falanga, da Walter Gentile in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti.
1: Allora avete un disperato bisogno d'amore. Davvero? Ma davvero?